Jano e dia lenda jahi e benda ne ina wa hojon hojon che wa hien nizan hojon hasli che ayon nishne.